0: Yo. Feel the love, feel the beat with PD Radio.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.